0: sera.
1: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
2: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
3: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: The station on the sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.
2: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
3: Perché siamo due destini che si uniscono.
2: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E20 26. Un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali: Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.

0: www.finitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Rico is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Rico, the station on the sea.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: www.radiosulmare.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, Chantecler sgrassature spray, due confezioni da 700 ml, a soli 3,99€. E tanti altri ancora!
2: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
3: Wow!
2: La canzone dell'estate.
4: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: The Station on the Sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

Confini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infini di Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infini di Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infini di Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le tre.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 3 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco.
4: The summer is crazy.
5: The summer.

0: La radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Stai ascoltando Infinity Eretto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp, scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.
2: We got a party to go to tonight.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99€ e tanti altri ancora. Da più me.
3: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Zone. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito. Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Musica da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 4 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discare Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: sun.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: So solo che la vita

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco si vede tutto l'anno.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: www.radiorecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: La radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp, scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: And brown eyes.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
2: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infiniti Recco, la radio.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 5.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria!
4: Wake me up!
2: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
5: The station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
2: Wow!
1: La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
4: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinitirecco. The summer is crazy.

0: Stay with us, Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Musica da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Infinity Recco.
0: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Like no other.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo tu. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

passione. No. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. No. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio cell.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con uso. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me! Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e un super premio finale. 3 crociere nel Mediterraneo. Fai 15 euro di spesa, prendi il codice e gioca su piume.it. Da Più Me. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
3: Relax, take your time. Infinity Record, la radio sul mare. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

ascoltando Infinity Eretto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: buona domenica.
1: Good morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 7 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: www.davitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
3: The station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 Arecco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: ascoltando Good Morning Liguria. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate, da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
0: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, sole e detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
5: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: The Station on the Sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: www.davitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Good morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: La radio sul mare.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
0: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 8.
2: Tic tac, tic tac.
0: It's 8 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Stai ascoltando Infinity Recco!

0: la radio sul mare. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Discover Infinity.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Recco, the station on the sea.
2: Relax, take your time. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Good morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99€ e tanti altri ancora. Da più me.
3: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
4: Spotify?
3: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
4: Spotify?
3: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
5: infinityrecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
6: Un'estate da vivere.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul

Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Stay with us, Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 9 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 Arecco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: trinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the station on the sea.
0: La radio.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on D.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything.
4: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 10.
5: Tic tac, tic tac.
4: It's 10 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: This Gear Infinity.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy.

il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono.
0: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
2: Wow!
1: La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinitirecco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, Chantecler sgrassature spray, due confezioni da 700 ml, a soli 3,99€. E tanti altri ancora! Da più me!
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinitirecco, un'estate da vivere.
4: Un'estate da vivere.
2: Infinitirecco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul

0: Station on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 11 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
4: the station on the sea.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in distanza.
0: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
3: Wow!
2: La canzone dell'estate.
4: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate, da luglio, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me!
3: Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e un super premio finale. 3 crociere nel Mediterraneo. Fai 15 euro di spesa, prendi il codice e gioca su piume.it.
4: Da Più Me.
5: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: la radio sul mare.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Avevamo parlato due

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzogiorno.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's noon. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un
0: istante. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco.

0: finitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: finitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: The Station on the Sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13. Tic tac, tic tac. It's 1 o'clock PM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
2: Infinity Recco, the station on the sea.
3: La radio.

0: www.radiogrecco.fm.
1: The Station on the Sea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Nico. The summer is crazy.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: Mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro e tanti altri

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
2: The Station on the Sea.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: le mattine, dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare.
1: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: The station on the sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: This gear infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo scelta da Roby Pinna. Ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi. Una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo duri. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infiniti Recco, la radio.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. The station on the sea.

0: Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi, a solo 2,99€ e tanti altri ancora! InfinityRecco.fm, la radio sul mare!
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 3 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: International Vibes. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
2: Wow!
1: La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora. Da più me. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: one way.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
3: the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16. Tic tac, tic tac. It's 4 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: This gear Infinity.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 Arecco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio.

0: www.radiorecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
3: The station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me! Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e un super premio finale. 3 crociere nel Mediterraneo. Fai 15 euro di spesa, prendi il codice e gioca su piume.it.
2: Da Più Me. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio.

0: Vibes. Panificio Moltedo 1874 Arecco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la radio sul mare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco.
5: The summer is crazy.
6: The summer.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up before you go, go. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Record, the station on the sea.
2: La radio

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, sole e detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora. Da più me. infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything.
0: A Recco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18.
3: Tic-tac, tic-tac.
0: It's 6 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Disco Infinity.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me! Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e un super premio finale. 3 crociere nel Mediterraneo. Fai 15 euro di spesa, prendi il codice e gioca su piume.it.
2: Da Più Me. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinitirecco, la radio sul mare.
3: Un'estate di noi.
4: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 19. It's 7 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
2: Wow!
1: La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

ascoltando Infinity Eco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo duri. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora! Da più me!
3: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: Ecco, la radio.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: che...
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: fare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 8 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infiniti Recco, la radio

0: Confini Tirecco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infini Tirecco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infini Tirecco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infini Tirecco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Infini Tirecco, the station on the sea.
0: La radio

0: The Station on the Sea.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Record, the station on the sea.
0: Relax, take your time.
2: Infinity Record, la radio sul mare.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi, a solo 2,99 euro. E tanti altri ancora.

0: domenica.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
2: Wow!
1: La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.finitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: sun. Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 21.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 9 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinity Recco.
2: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la

0: Stay with us. Infinite Nico. The summer is crazy.
1: Panificio Moltedo 1874 Arecco. Storico panificio ricchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora!
3: Da più me. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
4: Wow!
2: La canzone dell'estate.
5: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinitirecco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
6: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: The Station on the Sea.
3: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22. It's 10 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Discover Infinity.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto da

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in distante solo.
0: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate, da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Piumè. Piumè compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e un super premio finale. 3 crociere nel Mediterraneo. Fai 15 euro di spesa, prendi il codice e gioca su piumè.it.
5: Dato da Piumè.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco. La radio

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 23.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 11 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Record, the station on sea.
0: Relax, take your time.
2: Infinity Record, la radio sul mare.
3: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
4: Perché siamo tu.
3: Il 15 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali: Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena. Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora. Da più me.
3: The Station on the Sea.
4: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
5: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: greco.fm. La radio sul mare, Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infiniti Recco, la radio.

volte mi chiedo soltanto se valga la pena. Lacrime scorrono, sembrano dei fiumi in piena. Fammi sentire come non sono stato mai. Fammi sentire come se non fossi

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio

0: talk about.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: fabulous.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything. Everything.
3: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
4: Tic tac, tic tac.
3: It's midnight. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: This gear Infinity.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia.

Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

0: sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: La radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me! Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, Chantecler sgrassature spray, due confezioni da 700 ml, a soli 3,99 euro. E tanti altri ancora!

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea. So

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo, è l'una.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 1:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo due destini che si uniscono.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Stai ascoltando Infinity Eletto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi, a solo 2,99 euro. E tanti altri ancora! Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate.

0: mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, c'è Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 2:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This is Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...